Che non voglio più salvare dalla libertà. È una porta che mi chiama sotto la città. E se il cuore è fatto forte,